poporo kira poporo pio kati weano ora usomani kurana usomani anamu kumar mapele onge.